0: se si parla di sicurezza. Dovremo sicuramente in Italia investire di più, soprattutto in controllo e verifica, che forse è davvero quello che è mancato.
1: L'avvocata Rosanna Stifano, a proposito delle infrastrutture stradali italiane, ora che è arrivata la sentenza del processo sul crollo del ponte Morandi, 8 anni dopo la tragedia. Ma ovviamente controlli e sicurezza sono necessari anche qui in Germania. Il caso più eclatante è la chiusura improvvisa al traffico, ormai quasi 2 mesi fa, del ponte Nord sul Reno a Bonn, perché è dichiarato non sicuro per il traffico. Sono iniziati i lavori di demolizione. E non è un caso isolato, in altre città tedesche diversi ponti sono fatiscenti. Insomma, prendere la macchina e dirigersi verso l'Italia per le vacanze rischia di trasformarsi in un incubo? Quanto sono sicure oggi le infrastrutture in Germania e cosa ci insegna la storia del ponte Morandi? Ne parliamo nella puntata di oggi di Cosmo Italiano. Con voi c'è Francesco Marzano. Partiamo dalle infrastrutture in Germania. A Bonn, dicevo, è stato chiuso il ponte dell'autostrada A565 sul Reno, noto come Nordbrücke. Una chiusura che da settimane sta causando pesanti disagi alla circolazione, perché si tratta di uno dei collegamenti più importanti della regione. Cristina Giordano è qui con me in studio. Cristina, come si è arrivati alla chiusura?
2: Beh, diciamo che la storia della chiusura di questo ponte è davvero emblematica. Da 20 anni le autorità sapevano del suo stato fatiscente e della necessità quindi di intervenire, perché è un ponte che risale a fine degli anni 60 e quindi aveva bisogno di interventi importanti, eppure non è stato fatto nulla, se non che un giorno, e precisamente mercoledì 3 giugno, improvvisamente pendolari, gli operai, gli studenti, insomma, si sono trovati davanti al ponte completamente chiuso, nessun avviso e nessun suggerimento su percorsi alternativi, tutto bloccato.
1: E quali problemi aveva e ha il ponte?
2: Beh, la società Autobahn GmbH, dopo alcune ispezioni, ha detto che rispetto ai primi sopralluoghi ci sono danni più gravi del previsto, perché riguardano la struttura portante e soprattutto i cosiddetti Vorlandsbrücke, e cioè i ponti di accesso che portano poi al ponte principale, e in particolare il lato a sinistra del Reno è appunto estremamente danneggiato. Significa che il ponte avrebbe potuto fondamentalmente cedere. In poche parole, si è atteso troppo a lungo per intervenire con la manutenzione, e il rischio che potesse sfiorare la tragedia come a Dresda o addirittura trasformarsi in strage come a Genova era più che concreto.
1: E quindi, come dicevamo, è arrivata la chiusura.
2: Esattamente, ma è stata una chiusura fatta appunto in tutta fretta, senza un piano che regolasse il traffico di questa importante arteria regionale e bloccando di fatto l'intera zona, l'intera regione. Nel frattempo è stata prevista una demolizione parziale e una ricostruzione, e come dicevi tu, a metà luglio sono iniziati i lavori di demolizione parziale del ponte, ma è esclusa l'apertura non prima del 2028. Per ora gran parte del traffico si è diretto su Colonia.
1: Dicevamo che questa era un'arteria importante. Cosa significa, Cristina, questo blocco per la regione?
2: Beh, il ponte è parte della rete autostradale e appunto un tratto, come dicevi anche tu, della A565, ed è il collegamento più importante tra Bonn e il distretto di Rhein-Sieg, che è il terzo distretto più grande di tutta la Germania. Pensa che ci sono oltre 600.000 abitanti di città come Siegburg o Troisdorf. Ogni giorno transitano dal ponte Nordbrücke di Bonn più di 100.000 veicoli, di cui 5.000 camion con oltre 7 tonnellate di peso, e questo traffico intenso è ovviamente una delle cause principali della sua usura e quindi del suo stato fatiscente. Secondo il club automobilistico tedesco ADAC, il blocco del ponte è una catastrofe per la viabilità della regione. Lo scorso anno proprio ADAC aveva provato a simularne la chiusura, arrivando a calcolare per gli automobilisti 50 milioni di chilometri all'anno di deviazioni e oltre 5 milioni e mezzo di chilometri per i camion. La stampa tedesca ha riportato storie quotidiane di aziende che al mattino si trovano senza dipendenti perché appunto bloccati nel traffico. Insomma, la situazione è grave. Il sindaco di Bonn, Guido Deus, subito dopo la chiusura ha dovuto persino mettere in piedi una task force per informare cittadini, studenti, inventarsi spazi extra per parcheggi e ovviamente sostenere anche il trasporto pubblico. E peraltro, visto che i mali non vengono mai da soli, l'azienda municipalizzata di Bonn, la SVB, nello stesso periodo ha dovuto ritirare 60 dei 75 tram proprio per problemi di sicurezza, e quindi è dovuta intervenire la KVB, che è l'azienda di trasporti di Colonia, che ha prestato appunto 20 tram.
1: Cristina, di chi è la responsabilità politica di questo caos?
2: Essendo un ponte collegato a un'autostrada, la responsabilità ricade sul ministro dei trasporti federale. In questo caso prima l'ormai ex ministro Peter Schneider, CDU, e ora la responsabilità ricade su Steffen Bilger, che è il neo ministro nominato da Merz appunto dopo il rimpasto di governo. Ne abbiamo parlato in una recente puntata del podcast. Ed è interessante quel che ha detto il presidente dell'Ordine Federale degli Ingegneri, Heinrich Böckamp, che dice: il ponte Nordbrücke di Bonn mette in luce un'annosa questione che di fatto è politica, e cioè i lavori sono sempre stati rimandati perché si sperava che se ne occupasse il governo successivo, ed è una logica che spiega in generale perché gran parte delle infrastrutture tedesche oggi sono in stato disastroso.
1: E quindi dobbiamo avere paura a viaggiare sui ponti tedeschi? Insomma, ce ne sono altri in gravi condizioni di manutenzione?
2: Secondo uno studio, in tutta la Germania 16.000 ponti sarebbero vecchi e fatiscenti. La Bild ha stilato una top 10 dei peggiori ponti tedeschi, e ne cito alcuni, tra cui il ponte sul Reno a Neuenkamp dell'autostrada A40, che collega la Ruhr con il Niederrhein, progettato e costruito nel 1970 per un traffico giornaliero che allora era di 30.000 veicoli, oggi il traffico è triplicato. Dal 2020 sono in corso i lavori per la costruzione di un nuovo ponte e il completamento è previsto per il 2028. Poi c'è lo spettacolare Moseltalbrücke dell'autostrada A61 in Renania Palatinato, che attraversa la regione della Mosella, costruito nel 72. Già alla fine del 2022 gli esperti avevano evidenziato crepe e addirittura danni alla sovrastruttura in acciaio. E poi ricordo il Carolabrücke di Dresda, crollato l'11 settembre di 2 anni fa, anche questo era degli anni 70, l'acciaio della DDR era completamente arrugginito. Secondo la DAC, la ricostruzione, che inizierà tra 2 anni, costerà tra i 140 e i 170 milioni di euro. E a proposito di soldi, proprio per risanare le strade, le ferrovie e i ponti, il governo Merz aveva tra l'altro annunciato la somma di 169 miliardi di euro, parte del cosiddetto Sondervermögen, il fondo straordinario appunto di questa cifra record di 500 miliardi appunto stanziati per rimettere a posto la Germania. Eppure molti progetti e cantieri faticano ancora a decollare.
1: E viene spontaneo quindi chiedersi quali siano al momento le priorità della politica, mentre per altri grandi capitoli di spesa si vede il riarmo, le decisioni arrivano rapidamente. Sulla manutenzione delle infrastrutture molti interventi sembrano ancora procedere con estrema lentezza. Grazie Cristina. Mentre in Germania quindi si discute di questi problemi strutturali, in Italia si torna a parlare del ponte Morandi, perché è finalmente arrivata la sentenza di primo grado lo scorso 16 luglio, che ha accertato numerose responsabilità per il crollo del 14 agosto 2018, che ricordiamo ha causato la morte di 43 persone e innumerevoli danni. Le principali condanne sono state date a dirigente di ASPI, Autostrade per l'Italia, SPEA, la società progettazioni edili autostradali, e della struttura di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture, il MIT. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di ASPI, ha avuto 12 anni di reclusione. Michele Donferri Mitelli e Gabriele Camomilla, dirigenti responsabili delle manutenzioni per ASPI, hanno ricevuto rispettivamente 11 e 6 anni. Ma anche altri ex dirigenti di società legate alla manutenzione del ponte hanno ricevuto pene carcerarie. Ci sono voluti 8 anni dopo la tragedia per arrivare a questa sentenza di primo grado, 32 condanne e 25 assoluzioni. Qual è il significato di questa decisione? Quali responsabilità sono state riconosciute dal Tribunale? La risposta di Rosanna Stifano, vicepresidente dell'Associazione Consumatori di Genova Asso Utenti e avvocata di parte civile nel processo.
0: sono state riconosciute tutta la responsabilità per la mancata manutenzione del ponte e quindi per il conseguente crollo del ponte stesso. L'aspetto importante della sentenza è che riconosce alle parti civili un danno che dà luogo ad un risarcimento. Ricordiamoci che i familiari delle vittime sono già stati quasi interamente risarciti per i fatti dovuti alla caduta del ponte, ma ci sono tutti i residenti che sono rimasti lì e non sono stati soggetti a provvedimento di esproprio, che poi sono state delle compravendite, per dire la verità, perché residenti nelle zone limitrofe al ponte, che hanno sopportato i lavori di cantierizzazione per la costruzione del nuovo ponte, questi sono parte civile, si sono costituiti parte civile nel processo penale e a loro è stato riconosciuto finalmente un danno per il disagio fortissimo patito sia dovuto alla caduta del ponte che ai lavori di ricostruzione. Questa sentenza apre la possibilità dei risarcimenti.
1: Quindi non solo alle persone che vivevano in zona rossa, ma anche nei dintorni, giusto?
0: Esattamente.
1: E che tipo di risarcimento spetta a queste persone, se si può riassumere?
0: Ecco, l'aspetto fondamentale è questo, che partiranno delle azioni civili per la quantificazione del danno. Sarà sicuramente un risarcimento di natura economica, ma la quantificazione spetterà al Tribunale Civile. Non so se vi è arrivata notizia di queste scuse pubblicate a mezzo stampa, scuse di società autostrade, pubblicata a mezzo stampa su tutti i nostri quotidiani locali il giorno prima della sentenza. Ecco, noi speriamo che società autostrade non facciano patire i costi e le lungaggini anche del procedimento civile dei procedimenti civili a queste persone, che hanno diritto ad oggi ad avere un risarcimento. Quindi speriamo nell'apertura di un tavolo o di essere contattati per la stima di questo risarcimento.
1: Ecco, questa inchiesta è stata molto complessa. Il processo di primo grado si è aperto nel luglio del 22 e si è concluso dopo 284 udienze con 57 imputati e centinaia di testimoni ascoltati. Perché ci è voluto così tanto per arrivare a una sentenza?
0: A queste lungaggini noi in Italia siamo abbastanza preparati, però è un processo che è andato avanti spedito, aveva tantissimi imputati, lo avete ricordato, e tantissime parti civili. Quindi come tempi devo dire che il presidente del collegio è andato avanti abbastanza spedito. Quello che invece ha stupito e ha fatto scalpore, almeno qui, è stato la mancata presenza all'interno del processo proprio di Autostrade per l'Italia come responsabile civile. Loro non hanno subito una condanna perché per un vizio di forma nella fase delle indagini preliminari e quindi escono puliti formalmente da questo processo senza una condanna, anche se la sentenza apre chiaramente la responsabilità civile contro società autostrade.
1: Quindi al momento, nonostante questa sentenza, quali aspetti rimangono ancora in attesa di una risposta?
0: Questa è una città che è stata abbandonata è una regione che è stata abbandonata per tantissimo tempo in tema di manutenzione e infrastrutture l'abbiamo visto con la caduta del ponte, lo vediamo anche con una vicenda estremamente connessa alla caduta del ponte, che è quella che riguarda le barriere fonoassorbenti sulla linea autostradale, perché queste barriere sono state rimosse proprio a causa di un'inchiesta parallela, nata parallelamente a quella del Ponte Morandi in fase di indagini preliminari, e abbiamo centinaia e centinaia di cittadini che ancora oggi stanno patendo rumori, esposizioni a polveri che sono contrarie alla normativa e cittadini che hanno diritto anche lì ad un risarcimento, ma soprattutto di vivere in condizioni di salute accettabili nelle loro abitazioni di proprietà.
1: Questa sentenza pronunciata a metà luglio è di primo grado, è realistico aspettarsi ricorsi e un processo d'appello?
0: Ma guardi, assolutamente sì. Le dico che le motivazioni della sentenza saranno secondo me pubblicate verso ottobre, proprio perché insomma, i tempi dell'appello cadranno sotto Natale. Ecco. E ci aspettiamo sicuramente l'appello, ci aspettiamo anche la Cassazione su una vicenda così importante.
1: Oggi al posto del ponte Morandi c'è il nuovo ponte San Giorgio, diventato anche un simbolo della ricostruzione. Da cittadina genovese, da avvocata che segue questa vicenda da anni, è cambiato qualcosa per la città con il nuovo ponte rispetto a prima?
0: Sono state fatte delle piccole opere di riqualificazione del quartiere sottostante, questo sicuramente sì. La città, quindi come amministrazione locale, anche all'interno del processo, ha chiesto un cospicuo risarcimento dei danni. Si aspetta che arrivino questi soldi e si spera che l'amministrazione decida di investirli proprio nei quartieri di Certosa e San Pier d'Arena, che sono stati i più danneggiati e i più provati dalla caduta del ponte. Tenete conto che sotto al ponte c'è una zona in cui il comune ha acquisito, diciamo così, questi immobili sottostanti che ancora non ha assegnato ad abitazioni. C'è questo parco che però ha dei fortissimi problemi di manutenzione, il Parco della Memoria sottostante, e che oggi è un po' troppo abbandonato e troppo fatiscente per quel quartiere, che era un quartiere molto vivo e che oggi è diventato sostanzialmente un quartiere decisamente ridimensionato rispetto a prima, ma con tante persone che ci vivono, con tante persone che hanno bisogno dell'accesso dei servizi, di migliorare la loro qualità della vita lì sotto.
1: Dopo una tragedia come quella del 2018 e dopo questo processo, secondo lei è cambiato il modo in cui vengono controllati ponti e infrastrutture? Cioè possiamo viaggiare più sicuri e tranquilli?
0: Ma allora, sicuramente c'è stato un investimento in tema di manutenzione e controllo. Io dico che dopo la caduta del ponte Morandi, in realtà ci sono state qui in Italia diversi altri problemi sulle infrastrutture. Importante è stato quello che è accaduto ad Avellino con la caduta di un altro ponte, fatti per i quali gli stessi imputati sono in realtà andati in carcere ancora prima della chiusura di questo processo. Sicuramente un'attenzione da parte del Ministero c'è stata. Secondo me, se si parla di sicurezza, dovremo sicuramente in Italia investire di più, soprattutto in controllo e verifica, che forse è davvero quello che è mancato. Questo è il ruolo del Ministero, il controllore non può essere anche il controllante, e quindi è importante che ci siano azioni in tal senso.
1: Più controlli, più verifiche e una manutenzione costante. E questo, secondo Rosanna Stifano, l'insegnamento principale che dovremmo trarre dalla tragedia del Ponte Morandi. Un messaggio che non riguarda soltanto l'Italia. Anche in Germania il dibattito sullo stato di ponti, strade e infrastrutture è aperto. E la speranza è che si intervenga prima che siano i cedimenti o gli incidenti a imporre delle decisioni. Per oggi è tutto. Cosmo Italiano torna domani con un nuovo tema, ma intanto tutte le nostre puntate precedenti le trovate su ARD Sounds e sulle altre maggiori piattaforme. Ciao da Francesco Marzano. Hey!